Neapoli in Campania, Sancti quod vulteus, Carthaginensis episcopi, cui una